0: Ciao a tutti,
1: siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci!

Questo è il tango. Ma non quello che danza il colonnello. Tu sei la frate di branche. Chi lo sa, allora un po' più lontano questa sera.